0: Salva così, quando si c'è una lunedì. Questa si squadra ogni anno. Spiega per te, due.
1: Amo.
0: Hai cagnivo. Hai cagnivo, man. Hai cagnivo. E se, vomzi, vomzi, va chi per ma fricchi. Tu
1: sei proprio scare.
0: Ma per niente. Ciao. A volte, vengeri, betta, casco, e tu ogni anno. Se siamo ragni.
1: Se siamo ragni. Ciao.

resakani e ke re hapere di patlabi ya ka mmage bo satadi e le ditago di papami ei sio chai vanidi e ke titina sio chai vanidi ai tina sio chai vanidi ai tina sio chai vanini e ke re